0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte. Exa FM 101.7.